0: È bello. Come sa di oggi?
1: Non sentite questo rumore? Capito?
2: Einstellung Nummer 16.

0: scrittori.
1: Esatto. È bello.
0: Ma già, io ti...
2: Non sentite questo, io ti... Capito?

Gaeta Zaccardona, musica e grea. Gaeta Zaccardona, devoschi da io, triana vijo, e blaga palucci, che